0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 50 minutos de música.

0: la vita, cosa mi piace di più?
1: Sigues escuchando Samantología.